0: ritmo della tua città.
1: Pronti anche oggi a far festa insieme? Con voi per i prossimi 60 minuti ci sono io, Alessio Easy, torna puntuale anche oggi il Rhythm Kister Extended Version, il programma che vi farà ascoltare e ballare, diciamoci la verità, quelle che ci hanno accompagnato negli anni 90 ma anche nei primissimi del 2000. Un inizio col botto, tra un attimo Gianni Coletti con Gimme Fantasy, ritroveremo ancora un po' di Italo House insieme agli FBI Project, ma partiamo da Robert Miles, questa è Children.
2: Rhythm History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: proprio come noi che abbiamo appena iniziato il nostro viaggio nel tempo. FBI Project, anno 1991, siete su Disco Radio, questa è Rhythmic History Extended Version, tra un attimo torna Kim Lucas.
1: Rhythmic History.
0: Ogni giorno ci trovate qui in diretta tra le 21 e le 22 alla sera e poi in replica al mattino tra le 5 e le 6. Ma soprattutto con cosa? Con quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Io sono Alessio Loisi, questo è Rhythmic History Extended Version, il programma che potete anche riascoltare in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio. Tra un attimo Dipping You con Tania Louise, andremo nel 96, poi tornerà Comodo di Mauro Picotto e Stefano Secchi con A Bright Day. Prima Kim Lucas, questa è All I Really Want.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Senti un po' che selection quest'oggi all'interno del Riffy Kister Extended Version. Un salto in Francia con i Moja, quelli di Lady Hear Me Tonight, anno 2000. Continua tra un attimo il nostro viaggio, ci sposteremo nel 95 con Corona.
1: Rhythmic History.

0: Sono tanti appassionati di dance anni 90, allora è arrivato il momento di farvi avanti, e cioè segnalandoci quelle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno del Rhythmic History Extended Version, il programma che ogni sera trovate qui su Disco Radio alle 21 e poi in replica al mattino prima di andare al lavoro tra le 5 e le 6. Tra un attimo Hocus Pocus con Bauchi Bau, ritroveremo dal 99 a Licon Two Times e un salto nel 1990, quindi viaggio molto lungo, con i CNC Music Factory, quelli di Gonna Make You Sweat. Prima c'è Corona, dal 95, Baby Baby.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
2: Baby.

0: quando vogliamo simboleggiare la storia del ritmo, beh, questa di sicuro non può mancare. CNC Music Factory con Gonna Make You Sweat all'interno del Rhythmic History Extended Version. Siete su Disco Radio, tra un attimo tornano i Da Blitz con Stay With Me.
1: Rhythmic History.
0: Non dimenticate che questo appuntamento lo potete anche riascoltare in podcast sul sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Io sono Alessia Roisi, tra un attimo vi riporto nel 2000 con gli Unconditional, prima da Blitz.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco.

0: Era il 1992 quando Antico faceva la stare del ritmo con Buona Gara 2 e noi con questa chiudiamo l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Si torna domani in diretta alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio movie theme.
4: Si parte anche in questo giovedì mattina e allora buongiorno a tutti quelli che si fossero appena sintonizzati. Grazie, grazie, grazie, è bello sapervi qui anche a quest'ora. Già svegli da che ora stamattina? Al 393-800-3000 aspettiamo i vostri messaggi. Tra l'altro ci sarà sicuramente anche questo dettaglio. Lavoratori, ci siete?
5: Lavoratori!
4: Bene, siamo pronti a cominciare con una delle nostre novità già scelta. È quella delle 6:02. Direi abbastanza puntuali questa mattina, dopo una nottata fatta d'acqua, una giornata di ieri che non è andata benissimo dal punto di vista del meteo, insomma previsioni che dovrebbero essere in miglioramento per le prossime ore, ma intanto abbiamo già scelto una delle nostre novità, il disco nuovo è quello di Serb e Rita Ora, si chiama If It's Not Love.
1: Novità, novità, novità.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: che racchiudono in una sorta di club virtuale tutti quelli che si svegliano molto presto la mattina per poter andare al lavoro, per organizzarsi con calma, per bersi magari uno o due caffè prima di poter cominciare. Lavoratori, ci siete?
1: Lavoratori!
0: E allora, per Giove, non tenere prigioniera la bella primavera. Vera o non vera, la realtà è questa qua. A lavorarsi deve comunque andare, ombrella in man e via. Andem. Thomas da Lecco, pensionato affezionato, grazie mille Thomas. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Sì, buon bruttino comunque, 12 gradi.
0: Però non si sente un tubo. Sai che stamattina si sente male il messaggio del nostro amico, una delle GPG che evidentemente hanno a che fare con turni di notte anche piuttosto pesanti. Chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, buongiorno PS, sono Tano di Moncalvo. Sveglia alle 4, direzione Valsese per consegnare.
0: Sì.
3: In questo momento sono a Trino e siamo a 12 gradi.
0: Trino.
3: Sta avvicinando il weekend.
0: Dai.
3: Ciao Fabri. Lavoratori!
0: Vedi che mi mancava un lavoratore nel finale, pronto?
4: Capitano, buongiorno!
0: Oh, buongiorno!
4: Il senatore Daniele Pascali è sempre qua.
0: Lo sappiamo.
4: Come si dice, è sempre a tirare la lima, a comprare il cartellino presso Disco Radio e quando volete io ci sono, che dire, giù dalle brande, stamattina si va sempre in via Santa Radegonda.
0: Molto bene.
4: Lavoratori!
0: Siamo qui!
1: Lavoratori!
0: Altro messaggio, pronto?
5: Buongiorno QBS, buongiorno capitano,
0: buongiorno,
5: finalmente giovedì, anche se il tempo non è granché. Sono Sara da Nizza insieme a mio marito Mirko.
1: Buongiorno.
0: Ciao,
1: lavoratori.
0: Oh, buongiorno.
5: Stiamo andando a lavorare, quindi un buongiorno a tutti quanti, un buon caffè e dai che il weekend è vicino, forza e coraggio lavoratori.
0: Ma che bello che avete i turni che non sono spaiati, no? Perché delle volte succede che invece chi ha il turno prima finisce per non incontrare mai chi ha il turno dopo. Nel vostro caso invece siete perfettamente organizzati. Allora torniamo indietro nel tempo fino al 2012 per riascoltare bellissima Florence and the Machine. La canzone si chiamava Spectrum Say My Name, remixata da Calvin Harris.

0: Abbiamo riascoltato con Upside Down mentre ci sono i vostri messaggi, vediamo un po' chi dobbiamo sentire. Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio.
0: Eccolo.
1: Matteo da Valbrona, direzione Matteo. Monza.
0: Sì.
1: Capitano, ma la senti questa canzone?
0: Pauci, pauci, pauci.
1: Hocus Pocus.
0: Certo.
1: Mi ricorda il Marco Ravelli quando il venerdì diceva è pronta l'alternative hit. Fine settimana scarichiamo la techno, la trance. Mamma mia, capitano, che bello. Un saluto a tutti QBS, la diciamo insieme?
0: Cosa?
1: Lavoratori!
2: Lavoratori!
1: Pauci, pau, pau, pau!
0: Ma grazie, grazie mille Matteo. Pronto, chi c'è ancora da sentire?
3: Buongiorno capitano, buongiorno Disco Radio, senti qua che persone!
0: Te fa tutti matti
3: anche
0: stamattina.
3: Oggi è giovedì!
0: Sì! Ma non
3: lavoratori!
0: C'è... Ma ancora non ci hai detto chi sei!
3: Dimentico sempre, Alessandro da Milano, direzione Torino!
0: Direzione
3: con ritmo!
0: Ah, direzione Torino, pronto!
4: Buongiorno Disco Radio, dai, che siamo già verso fine settimana, anche se questo weekend si lavora.
0: Uh-huh.
4: Un saluto da Lindasti,
0: sì?
4: E da mia moglie.
5: Dai, saluta!
4: Quella timida. Comunque, buona giornata, lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Beh, un saluto a tutte e due, allora, pronto?
6: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tonia Cinisello, oggi è giovedì 7 maggio,
0: sì?
6: Ore 5.44, ci sono 12 gradi, come al solito piove, e che dire, noi siamo già belli carichi a lavoro con la Disco Radio e... Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Grazie, grazie al nostro Tony. Allora ricordiamo un po' a tutti che avete la possibilità di inviare i vostri messaggi al 393-800-3000 raccontandoci chi siete e che fate per entrare a far parte del club dei quasi belli svegli. Pronto? Uccellini?
7: Ciao Melania di Albignano. Vi saluto io e i miei uccellini questa mattina. C'è un po' di umidità, ma sembra che venga fuori il sole.
0: Spero. Speriamo, dai.
7: E basta. Ciao.
0: Grazie. Ciao, Melania.
7: Ciao.
0: Ma grazie, grazie mille.
2: Lavoratori.
0: Aggiungiamo un lavoratori e poi pronto.
8: Ciao, capitano.
0: Oh,
8: ciao, belli svegli. Rocky, autista di bus,
0: sì?
8: Da no.
0: Sì.
8: Complotto, complotto, complotto.
0: Ma perché?
8: Non mettete mai i miei messaggi dalle 7 alle 10. Tutte queste persone di Milano, di Torino, venite in Brianza, così ci facciamo due risate.
9: Certo che sempre queste persone da Torino, Milano, tante persone a Brianza, che poi ci facciamo due risate.
0: Ma li sentiamo spesso i messaggi dalla Brianza, tra l'altro. Allora, abbiamo già preparato uno dei nostri ottantistori che arriva dal 1985.
10: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Segui

0: e anche social.
1: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com. Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
2: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
3: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
4: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
5: Sogno, sogno.
6: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua

0: case più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
1: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Barassina 131.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. StayCAF. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
8: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
9: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
8: e risolviamo. Buona idea.
9: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
8: E la qualità la trovi in ogni stagione.
9: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
5: Raga, è domani sera, venerdì 8 maggio.
11: Pane e Trita Seregno riapre dalle 19. Grande festa!
5: Musica, brace, gadget e si brinda insieme. Siete tutti invitati.
11: Pane e Trita, mangia che devi crescere.
12: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi.

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Ma cosa succede?
2: Sveglia, sveglia ragazzi, sveglia, lo dico a te al 393-800-3000 che ascolta un'altra radio, alza il volume, ascolta Disco Radio, c'è Fabrizio, ci sono io, c'è la Giussi, c'è Tete, vuoi che lei, carica ragazzi, andiamo dai, c'ha la la la la, la la la la,
1: cosa, cosa? Dai!
2: Lavoratori!
1: No, oh, meno male che è arrivato anche questo lavoratori, soprattutto perché abbiamo già preparato un altro dei nostri ottantistori, per cui stiamo tornando indietro nel tempo come ormai da qualche settimana a questa parte, fino al 1985. Abbiamo scelto quell'anno per riascoltare anche i Tears for Fears. Questa era Shout!

0: con i QBS Quasi Belli Svegli. Buongiorno signori, ben arrivati nel club dei Quasi Belli Svegli. Vi accogliamo con sigaro e come si faceva nei club di una volta. No, qui si fa colazione, per cui cappuccino, caffè, brioche per quelli che la desiderano. E poi da sentire i vostri messaggi a partire da...
1: Pronto? Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
1: Situazione meteo, ci sono... Allora, 12 gradi, un po' frescolino, sì. Sembra che ci siano delle schiarite oggi, va. Sto guardando le montagne qua vicino, a Sesto Calende, praticamente, nelle montagne vicine, c'è la neve, ragazzi.
0: C'è la neve, grazie al fatto.

0: Fabri da Sesto Calende, allora, che ci ha raccontato la situazione meteo da quelle parti lì. Buongiorno a tutti i QBS, giovedì si prevede giornata di sole ed io lavoro fino a sera. Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: E poi buongiorno, buongiorno QBS, buongiorno capitano, è giovedì. Sembra che il tempo stia dando una tregua, almeno dalle parti di Chiara che ci scrive da Santià. Buongiorno e buon caffè a tutti i lavoratori!
1: Lavoratori!
0: E poi chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno QBS, buongiorno! Fabrizio, Tito, sì. Pirellolo.
0: Non proprio.
2: Oggi, giovedì, signor. Giovedì frescante per grandinata, zona. E allora, che dire, niente grave, per fortuna. E dai che devo, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Hai capito che ha grandinato allora dalle parti di Pinerolo? Così ci ha segnalato il nostro Tito. Pronto, chi c'è?
3: Buongiorno capitano, Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea.
3: Volevo dire, oggi l'abbiamo detto che giovedì sì, che avrà smesso di piovere sì, che siamo su Disco Radio, l'abbiamo detto, QBS, sì,
0: pure.
3: Poi invece arrivano tutti gli altri, il gruppo dei Mannat, da Milano, e niente, io sono Andrea da Milano, adesso da Vincenzo Monti, lemme, andrò verso le forze armate, ma la via delle forze armate.
0: Sì, certo.
3: Tino, certo. Tinozza! Dai, non fare il timido! Lavoratori!
0: La parola malnat non la sentivo, non lo so, forse da un ventennio almeno. Allora, buongiorno anche a Marco dall'Anzio Torinese, grazie per essere con noi al 393-800-3000. Mentre abbiamo già preparato anche la prossima, ci sono Merck & Cremont, DNC. Questa era...

0: volevamo avvisare i gentili ascoltatori che forniamo impianti nuovi di distribuzione audio nel caso vi servissero, perché questa è una canzone che abbiamo sentito al massimo del volume e qui il Cazzolani ci deve portare delle casse nuove perché abbiamo sfondato tutto quanto.
1: Soltanto in uno studio, nell'altro studio.
0: Nell'altro studio c'è la redazione, sono più morigerati, sono più calmi.
1: Però mi
0: più...
1: piace molto.
0: È vero, è
1: sì,
0: vero.
1: Sì, moltissimo.
0: Il disco di Anima che si chiama Beautiful, la voce che avete sentito è quella del dottor Gaias che tra poco ci aggiorna con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo, ma intanto a proposito di voci, cari amici, ci sono anche le vostre, e allora?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Francesco dalle Scandina, sveglio
0: Franci.
2: Dalle 5:30, sì. Sono le 6:10 in autostrada verso Milano Lambrate. Pioggerellina lieve in questo magembre spettacolare. Buona giornata a tutti, lavoratori.
0: Mi piace magembre, grazie.
2: Lavoratori. Grazie,
0: buona idea, pronto.
3: Buongiorno Disco Radio e buongiorno quasi belli svegli.
0: Buongiorno.
3: Da cortesia, volevo che faceste gli auguri a Francesca, la ragazza di mio figlio che oggi compie gli anni. Tanti auguri Francesca, occhi belli, tanti auguri.
0: Oh,
3: ciao e grazie.
0: Ma
3: e che... naturalmente se possibile prima delle 7, se no non riesco a farglielo sentire.
0: Perfetto,
3: un
0: ci
3: abbraccio
0: siamo.
3: E una buona giornata a tutti.
0: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Francesco occhi belli, tanti auguri a te.
1: Ti ho lasciato solo per questa interpretazione.
0: Lo so,
1: così
0: maledetto.
1: Ti aspettavi che io cantassi?
0: Infatti ti guardavo con aria speranzosa, invece niente.
1: Nulla.
0: Va bene. Speriamo che gli auguri siano arrivati comunque a Francesca, d'altra parte insomma siamo riusciti a mantenere l'orario. Allora, le ultime novità dall'Italia e dal mondo già pronte, le sentiamo?
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Eccoli quindi tutti gli ultimi aggiornamenti con la nostra redazione.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata e ripartiamo da Garlasco. Andrea Sempio ieri in procura a Pavia ma non ha rilasciato dichiarazioni. I PM avrebbero svelato le carte dell'inchiesta

0: 13.45 a Brescia, i funerali di Evaristo Beccalossi. Fino a questa sera alle 19 la Camera Ardente presso la Fondazione Poliambulanza a Brescia. Il cinema ai David, 8 statuette alle Città della Paura, di pianura, premiati Sossai per la regia e Sergio Romano come miglior attore, Aurora Quattrocchi miglior attrice, ed è Paris Saint-Germain Arsenal la finale della Champions League. Ci risentiamo tra un'ora.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola. Bella prima.

0: This is Rap and Drop.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani?

0: Maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco. Un po' di nuvole, 9 gradi. Freddino,
3: sì?
2: Penso all'81. Ero ad Astia militare al CAR. 30 gradi c'erano in questi giorni. E vabbè, farà sempre più caldo, dicevano. Lavoratori!
3: Ma sono giorni questi, poi vedrai che farà sempre più caldo.
4: Lavoratori!
3: Allora, è pronto un altro dei nostri From Disco to Disco, ne sentiamo quattro senza interruzioni, ripartiamo da Rino Gaetano, ma il cielo è sempre

fino in fondo anche Bob Sinclair e Kaisa, che abbiamo riascoltato con I Can Wait. Dopo il nostro From Disco to Disco ce n'erano quattro, ovviamente sentite senza interruzioni: Rino Gaetano, Calvin Harris, Robin Schulz, insomma grandi nomi.

0: Ah ragazzi, grandi nomi, non ci facciamo mancare nulla. Invece, a proposito dei vostri messaggi, vediamo un po' chi c'è da sentire. Pronto?
1: Ciao capitano, ciao Disco Radio.
0: Buongiorno.
1: Ciao QBS, Roberto da Parabiago.
0: Ciao Roberto.
1: Il vostro bagnino, sì. Anche stamattina, Gorda Minore, apertura in pianta natatorio.
0: Sì.
1: E poi pomeriggio lungo in piscina Parabiago.
0: Oh.
1: Non si riposa mai, si lavora.
0: Anche lavoratori. Nel weekend. Anche nel weekend.
2: Lavoratori.
0: Allora, grazie mille intanto al nostro bagnino ufficiale. Poi saluti a Christian. Finalmente un po' di azzurro in cielo. Partenza frizzante, 3 gradi. Un saluto a tutti i lavoratori. La Katia da Groscavallo. E poi c'è qualcuno che ci manda un arcobaleno. O Giono adesso, Beppe, con la foto di un giardino di casa, evidentemente, un arcobaleno davvero molto bello. Pronto, pronto, ecco la mocca, Giovanni.
3: Lavoratori!
0: Eccoci!
3: Caffè pronto! Perché vi voglio bene, ve lo faccio tutte le mattine.
0: Bravo!
3: Forza raga, via Monza di Luvia. Cego!
0: Grazie mille Tego.
2: Lavoratori.
0: Aggiungiamo lavoratori e poi salutiamo anche chi ci scrive. Buongiorno quasi belli svegli, Beppe da Castello di Brianza. Nuvoloso, 10 gradi, però si intravede un bellissimo arcobaleno. Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: È già il momento di dare un po' di dettagli rispetto a questa giornata. Siamo arrivati al 127esimo giorno dell'anno. Siamo nella 19esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6 di questa mattina, tramonterà alle 20:14. Luna gibbosa calante illuminata al 75%. E per tutti gli altri dettagli ci sarebbe dovuto essere il nostro almanacchiere. Oh mamma mia, vediamo se riesco a recuperarlo da qui. Stamattina mi sono perso dei pezzi. Ma ragazzi, ma veramente, datemi ancora qualche attimo. Vediamo se riesco a farvelo sentire da qua. Pronto, vediamo un po'. Ce la faccio? Dai.
4: Giovedì 7 maggio 2026, Santa Flavia. E ricordate, non datevi mai per vinti, perché c'è sempre un'altra possibilità. Ciao.
0: Ma grazie, allora il nostro almanacchiere recuperato in zona Cesarini e che ritornerà ovviamente domani intorno a quest'ora.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooro.it.
4: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi con

0: Asset in via Sumatra 12 Milano.
1: Ah, ci siamo quasi, ma prima di iniziare la puntata di oggi di Belli Svegli con la squadra al completo, dobbiamo tornare indietro nel tempo e sentire un altro dei nostri ottantistori che questa mattina abbiamo scelto dal 1983, la colonna sonora di un film veramente meraviglioso proprio di quel periodo. Abbiamo scelto Irene Cara, cioè Flashdance, What I'm Feeling.

0: Allora Fantini, puoi togliere gli scaldamuscoli se vuoi, eh?
1: No, li tengo, mi piacciono. Mi slanciano la gamba.
0: Io allora tengo la salopette come lei, eh?
1: Tu quello da saldatore, non ho capito. Io la ballerina e tu il saldatore. Ma guarda un po', cioè.
0: Vuoi fare il contrario?
1: No, pensavo volessi tenere il body che ti dona Fabri.

0: Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli. E 5, 6, 7, 8.
1: Buongiorno.
0: Ragazzi, ma siamo veramente carichi di energia stamattina.
1: Io ascolto Belli Svegli perché si vestono bene. Uno con gli scaldamuscoli, l'altro con la salopette e il terzo lo spilungone col body.
0: Vediamo Marco che maglietta ha stamattina.
2: Una bella.
1: Ah, è
2: una di quelle
1: ASAP.
0: As low as possible.
1: Sì, però di solito è as soon as possible.
0: Sì,
1: capito?
0: Ma lui c'ha il bradipo nel logo. Quindi.
1: Lui è più lento possibile. Che è vero, tra l'altro, la sua filosofia tendenzialmente,
0: sì.
1: No?
0: Sì, più
1: certo, lentamente certo. Possibile.
0: Ma, e soprattutto mai far più di quello che è dovuto, ci mancherebbe
2: ma guarda.
1: Ma da che pulpito, tra l'altro? Cioè, quello che non ha mai scritto una riga per il programma, mai!
0: Io?
1: Guarda le dita puntate. Ascolto Belli Svegli perché Fabri non ha mai scritto una riga per il programma.
0: Ecco, questo
1: ascolto Belli Svegli perché
0: motivo.
1: Omar e Marco vanno in vacanza ogni volta che si può. Ognuno la sua, ragazzi.
0: Certo, soprattutto ascolto Belli Svegli perché Fabri è quello che si sveglia prima di tutti la mattina.
1: Ma poi non è vero, scusa, io vengo da Bergamo e quindi comunque mi alzo come te.
0: Sì, certo.
2: E sei anche dimenticato di chiamare l'ascoltatore.
0: Mi sono dimenticato, porca
2: per il tema.
0: No, ragazzi, mi dovete scusare, sono giorni così.
1: Mamma.

0: 5 euro. 5 euro. Voi dovete sapere che ogni volta che Fabri si lamenta ci deve 5 euro.
1: Oh, c'ho i debiti. C'ho dei debiti.
0: Due case a me devi. Vabbè, ragazzi.
1: Cosa?
0: Ascolto belli svegli perché, dai, creiamo un po' di liner nuovi, un po' di jingle nuovi, diventate voi protagonisti, per cui con questa formula ci dite il motivo per cui ci ascoltate.
1: Eh sì, perché poi Epis li recupera tutti e, diciamo, realizza con le vostre voci i jingle per il programma. Ascolto belli svegli perché al 393 800 3000, mentre è pronto il disco nuovo di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, si chiama Bring

0: Ho capito.
1: I got something I wanna talk about.
2: Ecco, te l'ha appena ripetuto la Carpenter.
0: Cioè, c'è qualcosa di cui vuol parlarmi?
2: C'è una cosa di cui vogliono parlarmi.
0: No, mi viene l'ansia. Vieni qua che devo dirti una cosa.
2: No, mamma mia, cominciano anche loro. Oddio. Chissà come si sono incontrate la Carpenter e Madonna.
0: Non vedi la regia all'inizio della canzone? Madonna, Sabrina,
2: come va?
0: Che facciamo? Una canzone. Come nei musical, capito?
2: Esatto, così ha
0: Madonna,
2: fatto loro.
0: Sabrina. Ma per piacere.
2: Bring Your Love, il nuovo disco di Madonna. Donna e Sabrina Carpenter sul Disco Radio dentro Belli Svegli.
0: Tra l'altro, se posso dire, però so dove si sono incontrate.
2: Dove?
0: In cantiere. Beh, vabbè, un carpentiere, certo. Delle Madonne, ragazzi, dove vuoi che si incontrino, se non in cantiere.
2: Secondo me potremmo chiudere qua oggi, cioè, è proprio perfetto così. E invece, pronto?
0: E invece?
2: Aspetta, dove sei?
0: Succede?
2: Pronto, pronto.
3: Ascolto Belli Svegli perché?
2: Perché?
3: Quando poi dite che il giorno dopo mi richiamate. Ovviamente. Sono messo alla sveglia alle 4 di notte aspettando questa famosa telefonata di Fabrizio Sironi, che non è arrivata. Sveglio così a guardare.
0: Poverino.
2: Ma la verità è che io sapevo che tu eri sveglio.
0: Ma
2: anche
0: perché ma veramente, cioè, guarda che sei fortunato che non siamo contigui, come diceva.

0: Se no le mani in faccia, giuro. Parcheggiate all'isca di pesce.
1: Ma no, il gusto sarebbe stato svegliarlo nel cuore della notte o nel cuore della mattinata. Sì, sì, sì, e invece lui era già sveglio e quindi abbiamo desistito. E questa è la verità.
0: Che abbiamo? Ai, parla per te al singolare, sì. Non c'entriamo.
1: Allora,
0: noi.
1: No, questo ascoltatore qualche giorno fa ci ha mandato una nota vocale dicendoci che non era esattamente d'accordo col tema.
0: No, non gli piaceva il tema.
1: No, e quindi abbiamo detto, vabbè, domani lo chiamiamo, sì, chiedendo l'autorizzazione, sì, sul tema che abbiamo scelto per quel giorno, no? E
0: mi ha detto Fabri lo chiama, esatto, alle 5 di mattina.
1: E poi ci siamo dimenticati di farlo. Vabbè, ci siamo, mi sono dimenticato di farlo. Vediamo chi c'è, pronto?
2: Ascolto Belli Svegli perché la mattina non basta il caffè.
0: Bello!
2: Da Como.
1: Breve, conciso, ma molto efficace.
0: Molto bello.
1: Bello, bello, bello. Pronto?
3: Ascolto Belli Svegli perché più bel programma non c'è.
1: Questa fa un po' Ramazzotti come genere, sì.
0: Più,
1: sì,
0: bel, sì, programma non c'è. Lo fa Marco questo. Marco è... Ce l'hai Ramazzotti?
1: No, abbiamo un jingle con un ascoltatore ramazzottato, sì, che canta più bella cosa.
0: Ramazzottato. Mi fa dato una ramazzottata per terra.
1: Vabbè, aspettiamo i vostri...
0: E quando prendi Eros al contrario dai piedi e poi, sì, siccome adesso è lucido in testa, capelli, sì, corti, sì.
1: Dai,
0: tende a lucidare, capito?
1: Quella non è una ramazzottata, vabbè, sì. Allora, ascolto Belli Svegli perché puntini puntini puntini, completate voi la frase con una nota vocale al 393 800 3000.

0: ascolto Disco Radio perché,
1: perché?
0: Quando parlate in inglese siete imbarazzanti.
1: Quella! Quella! No, no, perché lei l'hai bloccato?
2: No, perché, ma perché?
1: Perché
2: scusa,
1: l'hai bloccato, cosa? Scusa, sentiamo.
2: Perché quando parliamo in... No, no, non l'ho finita, bloccato.
1: Ah, così? Si è bloccato da solo? Si è autocensurato?
2: Probabilmente sì.
1: Beh, quando dici i titoli delle canzoni, scusa.
2: Ma scusa,
1: perché? Parli inglese?
2: Free Your Mind.
1: Oddio, i brividi.
2: Prospa, per esempio. No, l'ho detto così male.
1: Prospa deve essere pugliese, non è...
2: Ah, Prospa sì, Prospa. No. È di Brindisi, Prospa.
1: Prospa, no. C'è stato Prospa qui l'altro ieri.
2: Ma scusa un attimo, ma perché questa cosa dell'inglese? Adesso...
1: Beh, ma Fabio, oggettivamente non è che siamo proprio due madrelingua.
2: No,
1: nel
2: per
1: senso...
2: l'amor del cielo, però...
1: E, adesso, non me ne voglia nessuno, hai tante doti.
2: No, ma non voglio dire, ma ci mancherebbe
1: altro. E lui
2: ci
1: ascolta per quel motivo. Ma a me che me frega del perché mi ascolta, l'importante
2: no,
1: è averceli.
2: Sono rimasto male, credevo di prendere almeno...
1: Tu devi essere cosciente. No, no, Fabri, no, no, no. No, noi in inglese la sufficienza, no.
2: Allora, Marco,
1: in simpatia,
2: tu che sei più.
3: No, però posso difendervi perché lui dice: ascolto Disco Radio. Quindi può darsi che
2: si riferisca a qualcun
3: altro. Si riferisca
2: altro.
3: Anche a qualcun altro.
2: Cioè, perché noi in realtà abbiamo chiesto: ascolto belli svegli. Perché.
1: No, ragazzi, no, mi piace questo tentativo di difenderci, ma sono il primo a autocrocefiggermi. No, ragazzi,
2: alziamo bandiera bianca.
1: Bravi in altro, bravi in altro.

0: Chi c'è? Pronto?
1: Ascolto belli svegli, perché? Perché? Più fulminati di voi non ce n'è.
2: Ciao! Lo stesso contenuto, detto in maniera diversa, vedi che.
0: Oppure, pronto?
3: Ascolto Disco Radio perché fate uscire il sole dalla radio quando fuori il tempo è bruttissimo.
0: Dai,
3: ciao ragazzi,
0: un raggio di sole.
2: Io vorrei sapere chi l'ha chiuso in radio il sole. C'è un caldo qua, ragazzi, fatelo uscire questo sole.
0: Grande esperto di fisica sicuramente. Allora, ascolto belli svegli perché è meglio, se poi vi viene Disco Radio fa nulla,
2: sì.
0: Ma ci piace più l'idea di poter utilizzare le vostre note vocali come jingle personalizzati.
2: Sì, almeno insultate noi, capito?
0: Esatto.
2: Cioè, non vogliamo essere responsabili dell'insulto generale verso gli altri.
0: Gli
2: sai
0: altri.
2: Che però stavo pensando,
0: cosa?
2: Non ce n'abbiamo neanche uno che parla bene inglese. Però facci una riflessione, cioè nel senso un sorta di mezzo madrelingua, uno
0: no,
2: che
0: ti,
2: a cui puoi chiedere al 100% si pronuncia così.
0: No. A parte
2: è bella
0: Marco,
2: sta cosa
0: che ha fatto il linguistico.
2: Sì, no, io parlo tra gli speaker.
0: Che vabbè, però non esercita.
4: No, Don Cash potrebbe.
2: Don Cash, sì, lui è affidabile.
4: Potrebbe.
2: Però parla talmente veloce che non si capisce,
4: si
2: capito?
4: Marca un po' troppo il.
2: È americano, oh, lui è americano. Lui, sì.
0: Pronto, pronto.
5: Ascolto belli svegli perché l'altra volta Omar ha detto che dovrebbe andare a Pechino Express, no. E spero di sentire la voce della Vale Guidi.
2: Allora, vengo lì. Cioè, ascolto Disco Radio nell'attesa che quello se ne vada. Ma pensa l'infamità.
0: Sì, la traduzione è quella.
2: Lacrima infamità.
0: Poi adesso tocchiamo ferro, nel senso che ci auguriamo il meglio per
2: la
0: carriera di
2: Fantini. Vieni qua un attimo, dai.
0: Poi
2: vieni
0: se
2: qua.
0: Dovessi anche rimanere qui io sarei felice. In ogni caso,
2: Tiziano,
0: in ogni caso.
2: Vieni qua un attimo, vieni. Cos'è ti costa? Ma ti metto una mano.
0: Guarda che l'ho capita.
2: Sulla spalla, sulla spalla. No, esatto. Il tempo che arrivasse, poverino. Okay. Era qua e la canta a casa e vai a casa tua, dai, ciao.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linea i firmati Rovagnati, ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
2: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
1: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
2: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
1: Ti aspettiamo a Seregno, in via Umberto I 53.
2: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
1: Nuove Energie, l'energia della tua città. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate

0: Con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Disco Radio.
7: Ascolto Belli Svegli perché per una volta posso essere io quello normale. Ciao, buona giornata.
8: Vedi,
9: non era male, non era
8: un
9: male.
8: Un buon confronto.
9: Oppure pronto.
10: Ascolto Belli Svegli perché? Le altre radio non hanno il bidet.
9: Ma che ne sai tu se non hanno un bagno col bidet?
8: No, ma aspetta un attimo. Chi è dei tre il bidet? Perché io immagino un lavandino, così, un bidet . E di conseguenza...
9: Ho capito a cosa serve!
8: Cosa?
9: Dai, citazzo il bidet!
8: Sì, ho capito, ma era un altro il mio giro! Oh, non mi segue mai!

0: Si chiama Never Alone, il disco di Two Brothers on the Fourth Floor su Disco Radio. Questa era una prova,
1: Cosa? Non l'ho sentito.
2: Otto.
0: Questa era una prova. Sentiamo? Two Brothers on the Fourth Floor. Fourth Floor. Bisognava mettere quel TH lì.
1: Fammelo sentire il TH.
0: Adesso sentiamo piuttosto un commento.
1: Io metto il THC se a voi va bene.

0: Di chi se ne intende? Pronto, pronto.
1: Ragazzi, sì. Io sono madrelingua inglese.
2: Eccoci.
1: E devo dire che Fabri ha un bel accento.
2: Oh,
1: Omar invece può migliorare.
2: Ma cosa? Ma non ho mai detto niente.
1: I will start doing your lessons, Omar, and try and get a little bit better so we can all speak better English and so you don't have to receive these comments. Thank you.
0: Io la adoro.
2: First of all, I hate the British accent.
0: No.
2: And I wanted to learn the Brooklyn accent because for me it's too impressive.
0: Ecco, macarone, pizza.
3: If you want,
0: mandolino.
3: you can learn Indian accent.
2: Oh, an Indian accent. It's too interesting.
0: A me
2: aspetta.
0: Piace moltissimo.
2: Would you like to? C'è un pezzo meraviglioso di Iglesias che è un comico americano che fa una rapina degli indiani che non riescono, sono gentili di natura, no?
0: Sì.
2: Could you put the money into the bag? Please.
0: Oh mamma.
2: È stupendo.
0: Io adoro guardare i video di YouTube dove ci sono questi ingegneri, tecnici indiani, sono tantissimi, che smontano, rimontano pezzi di tecnologia tipo computer,
2: sì,
0: eccetera, spiegandoti che cosa fanno. E hanno proprio questo
2: in inglese,
0: hanno proprio questo.
2: The microchip. And then...
0: Sono pazzeschi. Allora, chi c'è? Pronto?
4: Ascolto Belli Svegli perché Ciao Belli non mi piace più.
0: Oh, dai!
2: Ma non siamo neanche nello stesso orario. Però va bene, va bene, va bene.
0: Potresti,
2: dai, che... Ma una volta facciamo una joint venture e facciamo Ciao Belli Svegli. Dai, provo a sentire Angelo.
0: Era il terrore del nostro editore, però.
2: Sì, davvero. Sì, ma facciamo le joint venture.
0: No, ma Belli Svegli, poi si crea confusione. In effetti.
2: Tu chi vuoi fare?
0: Chi
2: hai visto
0: fare
2: i capelli
0: io?
2: Ferrari, dai, sì.
0: Sei veramente. Ma proprio, ma guarda.
2: Se posso.
1: Ascolto Belli Svegli perché
2: sì?
1: È come avere sempre un amico in macchina con te che ti fa compagnia.
2: Che bello.
1: Ti parla e ti racconta.
2: Però in inglese.
0: Però quella è Radio Italia.
1: Minchiate.
2: Minchiate, minchiate. Hai detto Tony Pitoni e Tommy Cash?
0: No, ha detto Gordo e Loco Loco.

0: cantante country americana insieme a Kaigo, che abbiamo appena suonato su Disco Radio alle 7.37. Motivo in più per ascoltare Belli Svegli la mattina. Allora, vediamo un po' dei vostri messaggi. Pronto? Pronto?
1: Ascolto Belli Svegli perché avete delle voci troppo sexy.
2: Già.
1: Becchiera la cadilana, buona giornata.
3: Ma grazie, Osti.
0: È così.
3: Grazie.
0: Hai ragione, cara amica.
3: Ma smettila di far parlare, che sei veramente un lumacone. Sei
0: un lumacone?
3: Sì. Non hai sentito il viscidume che è rimasto sul microfono? Rifallo, ti prego.
0: Cara.
3: No, aspetta, su bianco.
0: È davvero così?
3: Veramente, guarda,
4: il peggiore,
0: il peggiore. Pronto?
5: Ascolto Belli Svegli perché, Sironi è dolce, sensuale,
3: e allora?
5: A volte picchia in testa, ma Omar Fantini non fa mai male.
3: E beh,
5: ciao!
3: In che senso? Non ho capito chi dei due vale la pena.
0: Sono io che ti picchio in testa, ma ti faccio mai male. Così dovrebbe essere.
3: Che canzone era? Che era
4: Vivo per lei.
0: Era Vivo per lei.
3: Perché?
0: Non l'avevo riconosciuto.
3: Beh, picchia in testa è una frase che mi è rimasta sempre, di Vivo per lei.
0: Sì,
3: che
0: è proprio
3: una di quelle cose. Ma veramente picchia in testa. Mi ha appena messo una roba da Formula 1 in MotoGP in Vivo per lei.
0: Pronto?
6: Ascolto Belli Svegli perché i presentatori sono tre becchi belli, col pelo lungo. Corna
4: belle.
3: Fabri, non so se ha colto il riferimento. No.
0: No, non l'ho colto.
4: È un bel becco. Col pelo lungo.
0: Vincitore della categoria becchi.
4: Sì. È un bel becco.
0: Gaia, scusa,
4: il pelo lungo.
7: E te la faccia di Sironi.
0: Dai, te lo conosco.
3: È proprio disperso.
7: Come la mucca che guarda il treno.
3: Zero.
0: Ah!

0: storia.
1: Vincitore vecchio.
2: Dai,
0: ecco
2: qualcosa.
0: Il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Com'è andata?
1: Sono contento di aver vinto per il miglior becco.
2: Ma che cos'è il miglior becco? Dite, cos'è un becco?
3: Ma come, cos'è il becco? È il maschio della capra?
2: Non lo sapevo. Vabbè, ma mica posso
3: sapere
2: tutto.
3: Ma Fabri, ma potrai condurre un programma dalla radio la mattina senza sapere cos'è un becco? Non so io. Quando dice non ho un becco di un quattrino è perché non hai né la capra né il quattrino.
2: Vedi.
3: No, non è vero, scherzo, che poi...
2: Allora, io sono già morto dalla fatica.
3: Io direi di dare la linea a Gaias.
2: Guarda, che... credo anch'io. Anche perché siamo piuttosto in ritardo. Ci sono le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
4: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Garlasco per 4 ore in procura a Pavia. Andrea Sempio non ha rilasciato dichiarazioni. Nelle carte dei PM le intercettazioni in cui l'indagato avrebbe detto di aver visionato i video intimi di Chiara e Alberto Stasi, di aver chiamato la Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio con lei. Nella Bergamasca il caso del cadavere profanato di Pamela Genini, indagato l'ex Francesco Dolci per vilipendio di cadavere e furto, perquisita la casa. L'inflazione colpisce Torino. Secondo la Camera di Commercio, nel 2025 è calata al 16,7% la quota di chi riesce a risparmiare, il dato peggiore degli ultimi 6 anni. Domani alle 13.45 Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, fino a questa sera alle 19 la Camera Ardente. Tra le altre, Papa Leone attende oggi il segretario di Stato americano Rubio e insiste: noi con le vittime delle guerre. Operazione contro l'immigrazione clandestina, 93 indagati all'alba in tutta Italia, anche a Milano. Il calcio, Paris Saint Germain, Arsenal e la finale della Champions League. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Nelle prossime ore situazione di miglioramento al nord-ovest con schiarite sempre più ampie, una maggiore stabilità in pianura padana. E tra l'altro, grazie a un maggior saleggiamento, anche le temperature che andranno oltre i 20 gradi, con punte di 22-23 gradi, come a Torino e a Milano. In montagna, invece, sull'arco alpino, qualche breve possibile piovasco, qualche fenomeno in parziale estensione al Cuneese. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
7: Oh. Y'all ready for this?
8: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
12: Non fartelo ripetere! A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night!
13: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
14: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
15: C'è il sottocosto! Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
14: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Beh ragazzi, come ogni giovedì intorno a quest'ora arrivano le rime di Spam, il nostro poeta indesiderato che ne realizzerà per voi. Sostanzialmente basterà un messaggio al 393 800 3000. Che contenuto deve avere questo messaggio?
3: Il vostro nome, il nome della persona a cui volete dedicare le rime e una caratteristica di questa persona che ci faccia anche capire magari che tipo di rapporto c'è tra di voi.
2: Sì, e poi soprattutto se si tratterà di rime d'amore o rime di vaffa,
3: sì.
2: Perché non è detto che ci sia della simpatia, no, tra di voi.
3: Sì, tipo Omar per Linda. sì? Che non mi fa da regista.

0: è il disco di Jennifer Lopez e David Guetta, si chiama Save Me Tonight, su Disco Radio la mattina con i belli svegli fino alle 10, il giovedì dedicato alle rime di spam, insomma il nostro poeta indesiderato, che però a seconda dei messaggi che ci inviate realizza delle rime con... pochi secondi a disposizione, no, la verità è questa.
1: È la sua forza.
0: E i messaggi come devono essere invece? Quelli di richiesta? Di testo sicuramente, ma poi che cosa devono contenere?
1: Il vostro nome, il nome della persona a cui volete dedicare le rime, è una caratteristica di quest'ultima.
0: Ma e noi
1: di quest'ultima
0: scopriamo...
1: neanche nei libri. Di quest'ultima, penso ve l'ho mai detto in vita mia, cioè...
0: Vabbè, l'hai detto oggi per la prima volta, abbiamo fatto il battesimo del fuoco. Allora, una caratteristica, perché noi dobbiamo capire intanto che rapporto di parentela c'è tra di voi
1: per evitare... di far finire a letto figli e padri, come già successo
0: esatto,
1: in passato.
0: Esattamente.
1: Vero, poi... Marco? Oh, scusa, vero spam? Niente, sta già lavorando.
0: Sì, sta
1: non
0: già
1: di,
0: lavorando. Tra l'altro mi dicono che oggi ci sono delle grandi novità e delle grandissime sorprese.
1: Ah, sì?
0: A proposito delle rime di spam.
1: Sono curioso.
0: Cercando di realizzare un tentativo...
1: Comunque, siccome è ancora in fase di scelta il nostro spam,
0: sì?
1: Continuate a scrivere. Dove?
0: Al 393-800-3000, il vostro nome, il nome della persona a cui dedicare le rime che vorreste sentire e una caratteristica di questa persona, così spam sa dove muoversi. Intanto abbiamo scelto anche la prossima canzone, arriva dal 97, è Regina.

0: Vabbè, era il disco di Regina, si chiamava Day by Day, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, a cui si aggiunge anche il nostro spam poeta indesiderato.
1: Indesiderato, certo.
2: Sì, però c'è un acronimo, di solito.
1: Sono pronto a meravigliarvi.
0: Bella! Addirittura.
2: Si è inventato il momento che non l'aveva preparato.
1: Perché c'è un upgrade,
2: c'è un upgrade?
0: Sì, c'è un upgrade e stamattina è proprio la mattina delle meraviglie, dentro la quale accogliamo anche Giulia, se non ricordo male. Pronto?
3: Sì, esatto, sono io, pronto?
0: Buongiorno Giulia, benvenuta su Disco Radio.
3: Grazie.
0: Senti Giulia, da dove ci ascolti, da dove ci chiami?
3: Da Cura Carpignano, in provincia di Pavia.
0: In provincia di Pavia, ok. E ci hai mandato un messaggio perché volevi dedicare delle rime a chi?
3: A Francesco, il mio compagno, che ti sta ascoltando.
0: C'ha gli occhi a cuore Giulia mentre
2: sì?
0: lo dice, secondo me.
2: Innamoratissima.
0: Sì, c'è quel sorriso lì di base che secondo me fa pensare a tanto amore.
2: Da quanto state insieme, Giulia?
3: Allora, da 7 anni conviviamo da un annetto,
2: beh,
3: poco più.
2: Bravissimi allora, bravissimi, che con bello. Gli occhi a cuore ancora.
0: Ci saranno tempi peggiori, Giulia.
2: Io dopo 7 anni ho già gli occhi a ghigliottina, quindi bravissimi.
0: Gli occhi a ghigliottina?
2: Io dopo 7 anni sì, cioè, minimo.
0: Va bene.
2: Ma allora, leggici Marco, abbiamo il nostro spam, ci leggi il messaggio?
1: Sì, allora, così Giulia da Cura Carpignano, sì? Per Francesco, è il mio compagno e si lamenta sempre che sono in ritardo.
2: Allora c'è qualche cosa di...
1: Qualcosa che fa incriccare la coppia, potrebbe esserci. Allora, non c'è una poesia,
0: ma
1: c'è una canzone.
0: Addirittura?
2: Una canzone.
1: La canzone improvvisata, la canzone istantanea.
0: La canzone istantanea, sai che Spam ha 1000 risorse e quindi non solo...
2: Ma la canta Spam o la canta...
0: Vediamo. No. Intanto ha scritto un testo in rima per Giulia e
2: sentiamo,
0: il suo dolce amore.
2: Tanto abbiamo la canzone.
0: E il risultato è questo
1: Motoretta
0: qui.
1: Motoretta accesa.
0: Sentiamo, si intitola così?

0: Non so se è piaciuta anche a Giulia. Che ne dici, Giulia?
1: Fantastica, perfetta.
0: Ovviamente invece...
2: Sei la prima, Giulia, che ha una canzone istantanea. Yeah! Entrerà nei libri di storia, renditi conto. Tu, Napoleone, ma... Maria Antonietta.
0: Dai, allora.
2: La gente è finita bene, tra l'altro.
0: Ma senti, volevo dirti, ma il tuo lui avrà sentito?
2: Daniele?
1: Sì, sì. Assolutamente.
2: Una domanda, anche Michele avrà sentito?
1: No, Michele non lo so, Francesca sicuramente, altrimenti glielo faccio riascoltare quel podcast.
0: Benissimo, benissimo. Giorgia, allora grazie.
2: No, Giulia.
0: Giulia, scusami. Una scivolata nel...
2: Abbiamo messo quattro nomi nella stessa.
0: Ma è colpa di spam, è stata colpa di spam, certo. Che ha confuso le acque. Va bene, Giulia, grazie per essere stata con noi, è stato un
1: grazie
0: piacere.
1: A voi.
0: A presto.
1: Anche per me. Ciao
2: buona Giulia, giornata. Buona giornata.
0: Ciao Giulia, ciao.
2: Bellissimo,
0: ciao.
2: Bravo spam, meravigliosa. Rifacciamolo.

0: Esatto, è bello, proprio bello, ci è molto piaciuto, scusa Omar, eccoti.
1: Bravo Spam, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Bravo Suno.
0: Le rime di Spam finite in una canzone prodotta in pochi secondi per Giulia, che ce l'ha commissionata nel meccanismo delle rime di Spam che arrivano puntuali il giovedì.
1: Pensa che Pirandello aveva anticipato sta cosa con sì. Uno su uno 100.000.
0: Esatto, e noi abbiamo voluto far di meglio, pensa.
1: Incredibile.
0: Allora, tra poco i bimbi con il club dei baby svegli. C'è anche il nostro Mariolino, vero?
3: Presente!
0: Molto bene, allora vi aspettiamo con Colmi, canzoni e barzellette al 393 800 3000.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Avalassina 131.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Allora, stiamo aprendo il club dei baby svegli, quindi o Mariuolino, fai il padrone di casa, dai, dai.
9: E allora tutti fuori.
8: Ma come tutti
9: fuori? È finita
8: fuori?
9: La festa, basta.
8: Adesso non essere così scontroso.
9: Chi pulisce? Sempre io alla fine.
8: Dai, che cosa aspettiamo
9: con
8: dai nostri
9: canzoni,
8: amici?
9: Canzoni, barzellette, battute, ma soprattutto canzoni col flauto al 393 800 3000.
8: E mi dicono che ce ne sono già.
9: Canzoni col...

0: Buongiorno, sono Francesco, il compagno di Giulia da Cura Carpignano. Bellissima la canzone. Però Michele, probabilmente aspetterò a uscire. Ciao a tutti.
1: Bravo, bravo.
2: Vai bene.
1: Nasconditi dietro la porta.

0: bene che stamattina ce ne siano. Oh, ma vogliamo ringraziare la signora Spagna per la sigla, certo, che ci ha fatto.
1: Certo.
0: Ogni tanto dobbiamo farlo, per forza.
1: Voleste tornare? Noi siamo qua, eh.
0: Ma assolutamente sì, l'aspetteremmo a braccia aperte. Allora, sentiamo chi c'è. Colmi, canzoni e barzellette, come diceva il nostro Mariolino. Pronto?
2: Ciao Disco Radio, sono Pietro da Novara.
0: Ciao Pietro.
2: E oggi vi volevo suonare una canzone col flauto.
0: No, sentiamo, sentiamo, sentiamo. Scusami.
1: Attenzione.
0: È lenta, molto lenta.
1: Fa. Re. Fa.
0: È di tua invenzione?
1: È Twin Peaks?
0: Cos'è?
1: Cosa?
2: Ciao.
1: Grazie.
0: Ma era bellissima.
1: Grazie.
0: Era davvero.
1: E parte
0: bellissima.
1: Il quiz. Che pezzo era?
0: Non lo so.
1: Scrivetecelo al 393-800-3000. Chi indovina si porta a casa due flauti.
0: Secondo me era un pezzo d'arte, questo di sicuro. Sono già le 8. Non lo posso dire per contratto.
1: Ah, sei?
0: Ecco, appunto. Se dico che non lo posso dire, Mariolino,
1: ma
0: fai,
1: io non ho contratto,
0: fai
1: qua.
0: Finta di niente.
1: Io sono,
0: scusami,
1: sfruttato.
0: Certo.
1: Pure
0: certo.
1: Minorenne.
0: Allora, Colmi, canzoni e barzellette, aspettiamo i vostri messaggi. Suonate di flauto, pure le aggiungiamo. E intanto ci sentiamo un disco nuovo. Abbiamo scelto D.O.D. e Nelly. La canzone nuova si chiama Closure.

0: No, dicevo, in realtà questa non è la novità delle 8, è la novità delle 9 in anticipo. Ve l'abbiamo fatta sentire un po' prima.
1: Sì, è un'ottima idea.
0: Allora, il disco nuovo di D.O.D. and Halley, che si chiama Closure, su Disco Radio.
2: Ma chi è la cometa?
0: La cometa di Halley, sì.
2: È lui, è lei?
0: È proprio lei.
2: Scusa, io uno ne conosco.
0: No, ma è giusto, Mariolino.
2: Quello della cometa, che tra l'altro anche quello lì ha fatto un dubbi. Pezzo e è sparito. Cioè, la classica meteora.
0: No. Dai, chi c'è? Pronto?
3: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri.
2: Ciao.
3: Ciao Mariolino. Ciao. Sono Ginevra da Bernareggio.
2: Ciao Ginevra.
3: Ciao, Ginevra. Oggi volevo raccontarvi una barzelletta.
0: Sentiamo.
3: Allora, un signore esce dal balcone e dice al bambino: perché sei sul mio albero di ciliegi? E il bambino risponde: l'hai detto tu che non si può calpestare l'erba, io come faccio a passare?
0: E certo, come
3: va?
1: C'era Tarzan, il piccolo Tarzan.
0: Esatto. Allora, pronto?
4: Buongiorno, sono Maurizio da Novara.
1: Ciao Maurizio.
4: Allora, ieri sera siamo andati in un bar.
0: Sì?
4: E entrando ho chiesto la password del wifi.
0: Sì?
4: E il cameriere mi ha detto: prima devi ordinare da bere.
0: Mm.
4: Allora ho risposto: una Coca Zero, grazie. Mi dà la password del wifi, per favore? E lui ha risposto:
1: Prima devi ordinare
4: da bere, tutto maiuscolo.
1: Che non è una brutta idea, eh? Non è una brutta idea, amici che avete i bar.
0: Che bello.
1: Io vorrei essere come lui.
0: Scusate, ci ho messo un attimo.
1: No, ma guarda che è
0: un dono.
1: No, ma di più, perché il problema è che io le capisco prima e mi sembra
0: che
1: invece
0: poco.
1: Porca miseria, capito? Che bello. Scambiamo, vabbè. Facciamo quelle robe tipo nei film che io divento te per un giorno.
0: Non è bello.
1: No, è bello.
0: È favoloso.
1: A domani!
0: Ok, via
1: tutti! Ha fatto il link, addio!
0: Tutti a casa,
1: anzi,
0: dai,
1: forse torno a giugno, ciao!

0: anche la canzone dei Medusa insieme ad Eric Amamil che si chiama Don't Wanna Go Home.
1: Ma sta diventando un po' credibile questa top 5, non mi piace più. Cioè, una volta avevi una top 5 da 27, capito?
0: Ma perché la sto citando poco in questi giorni?
1: Appunto, cioè, top 5 credibile.
0: Lo so che c'è grande interesse intorno ai miei gusti.
1: Peccato, un peccato.
0: Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao, Disco Radio, sono Sofia da Cesano Bosconi. Ciao, Sofia. Voglio raccontare una barzelletta di
0: Peratus.
2: C'è il mio ristorante. Mi scusi, cameriere, il mio tavolo balla. Ok, allora aspetti che andiamo a spegnere la musica. Ciao.
1: Bravo. Perché per mangiare comunque...
0: vabbè, ci vuole il giusto sottofondo, al limite molto molto molto basso che non
1: era l'unica
0: fastidio.
1: Volta in cui la salsa non era sul tavolo ma intorno.
0: E questa non è affatto male. Pronto?
3: Ciao Disco Radio, sono Emanuele.
1: Ciao Manu.
3: E ho una barzelletta per voi.
0: Vai,
3: di Peratuns.
0: Oh, Peratuns,
3: un
0: nuovo.
3: Tirannosauro dice: il tempo è tiranno, come disse Sauron.
1: Certo. Anche nel Signore degli Anelli lo diceva Sauron,
0: Sì. Però non finiva benissimo da quelle parti lì, Allora sentiamo chi c'è ancora da sentire. Pronto,
1: ma nessuno
0: pronto?
1: Ha indovinato la canzone del nostro
4: ciao
1: amico
4: zio,
1: flautista?
4: Ciao zio Fabri.
0: Sembra di no.
4: Ciao Mariolino, sono Enrico da Somma Lombardo.
0: Ciao Enrico.
4: Vi chiedo di fare gli auguri alla mia sorellina Emma che oggi compie 6 anni e vi racconto la barzelletta di oggi.
1: Ah, pure,
0: sentiamo.
4: Come si chiama una conchiglia che cucce sempre?
0: Come si chiama?
4: La capa sarta.
0: La capa
4: ciao.
0: Sarta.
1: Ah, ma sarta, certo. Sarta.
0: E
1: aspetta,
0: Emma.
1: Enrico per Emma?
0: Enrico per Emma.
1: E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Emma da parte di Enrico, tanti auguri a te.
0: Chi c'è? Pronto?
5: Ciao Fabri, ciao Diana, ciao Mariolino. Sono Elisabetta da Cameri.
0: Ciao,
5: e oggi per farvi contenti vorrei suonare il flauto.
0: Sentiamo.
6: Musica da Cameri.
1: Mamma mia, Sergio Leone. Ma fantastico. Il buono, il brutto e il cattivo, giusto?
5: Ciao, come
1: bravissima,
5: va?
0: No, vabbè, ma bravissima. Ma degli applausi.
1: Mi
0: sono
1: cresciute le pistole sui fianchi.
0: Sì, è stato un momento, come dire, un duello intenso, diciamo. Pronto?
7: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino.
1: Ciao.
7: Sono Aurora da Novara.
0: Aurora.
7: Ma la ragazza dell'Olanda dov'è?
0: Mamma mia, la ragazza dell'Olanda. E dov'è la
1: col
0: ragazza dell'Olanda?
1: Magari
0: che fine ha fatto la ragazza dell'Olanda?
1: Che ne so io.
0: Non lo so dov'è.
8: Disco Radio.
0: Cos'è questa roba? Ma cos'è sta roba? Non lo
1: cos'è
0: so.
1: Sei partito Fabri però anche tu c'hai della roba nascosta nelle tasche che è incredibile. No, ma lasciala andare, ti prego.
9: C'è una ragazza bionda.
0: No, c'è la ragazza da

0: i pezzi preferiti, però devo dire anche dei nostri piccoli amici, il club dei baby svegli.
1: Ragazzi, dico solo
0: tantissimo
1: che ci ha scritto Lady Gaga e ha chiesto se la può rifare per il prossimo Diavolo Veste Prada 3.
0: E la ragazza dall'Olanda sta rispondendo adesso in chat.
1: Sì?
0: Ha scritto levati.
1: Brava! Inga, brava Inga!
2: Ciao Disco Radio, sono Lorenzo, oggi vi racconto la parte
1: del Lori!
2: Una papera a un'altra papera dice:
1: sì.
2: Dove abiti? L'altra qua.
1: Certo.
2: Ciao. Sono Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
2: Il rompipallino di ieri è stata la colpa di il Diavolo Veste Prada. Detto anche Diavolo Veste Fabri.
1: No, sì, giusto, giusto. Il rompiballino di ieri.
0: Vi adoro,
1: adoro. È stato il professor Locatelli, quel maleducato del Locatelli.
0: È sempre lui. Ci dobbiamo fermare qua. Il club dei baby svegli però torna domani con
3: Colmi.
0: Ma come troppo poco?
3: Troppo poco.
0: Una vita oggi.
3: Un'ora ci serve.
0: 393-800-3000. A domani con Colmi, canzoni e barzellette.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali.

0: Vetratex in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
1: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Edizione straordinaria. L'arrivo della bella stagione sta attirando gli amanti dell'aria aperta verso il punto vendita Bertoni. Alla base del fenomeno oltre 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor, tra mobili da giardino, barbecue e tutto per il campeggio. Gli esperti confermano, una volta entrati, è difficile non ritornare.
6: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in Viale Fulvio Testi 140.
7: Raga, è domani sera, venerdì 8 maggio.
8: Pane e Trita Seregno riapre dalle 19. Grande festa.
7: Musica, brace, gadget e si brinda insieme. Siete tutti invitati.
8: Pane e Trita, mangia che devi crescere.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. Comprooro.it.
12: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
13: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
14: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
15: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
16: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: Shop like

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Disco Radio.
2: Ciao Disco Radio, io sono Federico da Torino, il vostro inviato specialissimo per la notizia eclatante.
3: Finita.
2: Abbiamo scoperto che quando un sarto non sa più cosa dire, ha perso il filo del discorso.
4: Certo. Sì.
3: Non era male però per chiudere.
5: E tra l'altro,
3: dai,
5: quando un sarto vede una bella ragazza, la prima cosa che fa?
3: Cos'è?
5: Tacca bottone.
3: Certo. Ah ragazzi, questo è il pubblico del Tamarraland, signori, il parco divertimenti più tamarro del mondo per ascoltare il Tamarristory, ma come?
4: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini,
3: sui volume, c'è Tamarristory!

0: rido.
1: No, la camicia. 10 volte gli ho detto dove devi fare la traccia per terra perché devi passare lo scarico. Dove l'ha fatta? Là. Qui, Guido!
0: Niente, non ha capito. Allora, sentiamo i tamarri del Tamarraland. Pronto, chi c'è?
1: Chi c'è?
0: Non c'è nessuno.
1: Ma come c'è nessuno? Tamarri!
2: La mia top 5!
0: Ma dai, ma
1: c'è
0: quella
1: top 5? Mini Fabri, eh?
3: È così! Vogliamo la libertà! Ciao, Riccardino da Consonno!
0: Come vogliamo? Ah, we need freedom, certo!
3: Il frigo!
1: Il frigo!
3: Il frigo è vuoto, il frigo! Il frigo!
1: Il frigo!
0: Come il frigo!
1: Il frigo!

0: Le sigle.
1: Molto bene, allora è il momento del Cineforum Tecnico Scientifico. C'è il prof Locatelli che anche questa mattina ha portato tutti i recensori, alcuni che sentiamo anche nella sigla nominati, altri che invece occasionalmente ci mandano la propria recensione. E di chi è il turno questa mattina?
2: Abbiamo tutti quelli presenti nella sigla, quindi
1: mamma, ragazzi,
2: tutti degli official. Partiamo con il Pagno.
1: Sì.
2: Ci parla di un conduttore radiofonico con la passione per il trash.
1: E per cosa,
2: per
1: scusi?
2: Per il trash, il bel canto che nel tempo libero sforna hit musicali. Famosissima la più recente che è un Tommy Cash.
1: Sì?
2: Tony Sironi.
1: Cosa c'entra?
2: Dovrebbe, mi ci dica il ritornello?
1: L'amore.
2: No.
1: L'amore.
2: Che cos'è l'amore?
1: Non si può
2: quando
1: dire.
2: Quando pompa il sangue?
1: Nella. Ma sentiamo la prossima recensione.
2: Nella nicchia di mercato.
1: Ah, ecco.
2: Federico bene. Salton ci parla di un celebre film del 1954.
1: Sì?
2: Con Grace Kelly che parla di un fotoreporter in vacanza in campagna che si rompe una gamba ed è costretto a stare in una stanza a sopportare il cattivo odore che arriva dall'esterno.
1: Dai,
2: la finestra sul porcile.
1: Molto bene, molto bene.
2: Un grande classico di Alfa.
1: Che scherza, e chiudiamo con
2: Alfa. Non mi piace Alfa.
1: Può fare lo spelling un attimo?
2: H-I.
1: Ok. L'ultima recensione è invece di
2: Galetti, Andrea Galetti. L'Andrea, chiudiamo col sommo.
1: Dobbiamo aver paura?
2: No, assolutamente male, anzi direi piccolo colpo di genio del nostro Galetti.
1: La Rai sì?
2: Ha licenziato uno dei suoi conduttori storici.
1: No.
2: Già, ha scoperto che si faceva sostituire da due sosia cinesi quasi del tutto identici a lui, ma non proprio del tutto.

0: È Giancarlo Magialli.
1: Perché anche a proposito di cinema
0: Locatelli e i suoi recensori fanno le cose per bene.
1: Si è trasformato un po' in Misterlino.
0: Non lo conosco, non ho idea.

0: è arrivato anche il dottor Gaias. Lo dico con un po' più di serietà perché è portatore di ultime notizie, quindi dal tempio dell'informazione.
1: Parlavamo poco fa, no?
0: Esatto, da quell'angolino lì.
2: Scusa, dov'è il tempio dell'informazione?
0: L'angolino lì, adesso.
2: Ah, è proprio dove è adesso lui.
0: Beh, è più che altro un altarino, più che un tempio.
2: Beh, sai, quegli spazi piccoli non si chiamano anche ANSA? Nell'ansa di un
1: oppure l'edicola,
0: sì, certo,
1: anche,
0: certo.
1: L'edicola votiva,
0: sì, l'edicola mi piace molto,
2: l'edicola qui ridicola, vedi come dalla mia parte cambiano molto le cose bello. Con poche lettere.
0: Allora diamo subito la linea al dottor Gaias, così recuperiamo qualche attimo, che ci aggiorna con le novità che arrivano dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio. Omar, buona giornata. Carlasco, Andrea Sempio ieri per 4 ore in procura a Pavia, non ha rilasciato dichiarazioni. A Pavia anche Marco Poggi, fratello di Chiara. Lui, i PM avrebbero fatto ascoltare le intercettazioni in cui Sempio avrebbe ammesso di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto Stasi, di aver chiamato la Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio con lei, approccio rifiutato, e sarebbe stato questo a portare poi al delitto. Operazione contro l'immigrazione clandestina all'alba, 93 indagati in tutta Italia, dalla Calabria passando per Roma arrivando a Milano. A Pinerolo in Piemonte uno scippo in pieno centro è stato la causa della morte per infarto di un uomo di 61 anni, lavorava nel magazzino della San Carlo di Bricherasio. Dopo la fase olimpica, da ieri il nuovo tempio della musica a Milano, l'Arena Santa Giulia, inaugurata dal ritorno di Luciano Ligabue. Tra le altre notizie si attende la risposta dell'Iran sul piano per la pace americano. Oggi intanto Papa Leone riceve il segretario di Stato americano Rubio. Ci risentiamo tra circa un'ora.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21.

0: diretta.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 230 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. Serravalle Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Alziamo i riflettori sul sociale.
7: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM.

0: sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Oh, allora ci siamo ragazzi, stamattina mattinata ricchissima, c'è una disco radio bag da assegnare, lo facciamo con un meccanismo particolare.
3: Oh, senti che bello questo studio, salutate ragazzi, ciao tutti insieme.
2: Che bello. Ma, scusa, che... poi perché sarebbero tutti da te? Cioè io che cosa avrei meno
3: sono
2: di
3: più
2: te?
3: Simpatico Fabri adesso con tutto, cioè tu hai la voce con la spermatozoica, però io sono più, son più accogliente tra l'altro, cioè in generale.
2: Allora dimmi con voce simpatica e accogliente, sì, che cosa stiamo per fare.
3: Stiamo per regalare la disco radio bag
2: e basta.
3: Ah, devo dire come è,
2: non so niente,
4: non sai niente,
3: sono le ultime parole fumose. Ma so tutto io,
2: non capite niente,
3: lo dicono i nostri amici.
2: Cosa c'è ragazzi?
3: Le ultime parole fumose, vero?
5: Sì,
3: brava Linda.

0: ragazzi, ma questo ha bisogno di commenti, questo disco. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, top 3, ragazzi, top 3, assolutamente top 3, affollatissima top 3. Allora, c'è l'appuntamento con le ultime parole fumose questa mattina per regalare la nostra disco radio bag al più veloce di voi, che indovinerà che cosa. Spieghiamo poi il meccanismo, sì?
1: Una filastrocca,
0: ma non
1: scioglilingua.
0: Non tutta, non tutta.
1: No, è una diciamo, scioglilingua, uno scioglilingua a cui viene tolta la parola finale di ogni frase.
0: Sì, ok.
1: Voi dovete indovinare quali sono queste parole mancanti, sì, e scrivercele nel corretto ordine in cui vi sono state tolte.
0: In un messaggio di testo,
1: ovviamente al 3800-3000.
0: Il più veloce di voi verrà premiato con la nostra disco radio bag. È tutto chiaro?
1: Chiarissimo.
0: Allora,
1: chiarissimo.
0: Vogliamo già leggere le ultime parole fumose
1: sono
0: di
1: pronto.
0: Oggi?
1: Dai, devo solo prego. Stare attento perché mi viene di concluderla.
0: Lascia stare, sentiamo.
1: Allora.
0: Oh mio Dio.
1: Dietro quel palazzo,
0: sì?
1: C'è un povero cane. Date un pezzo di... a quel povero pazzo.
0: Ok, attenzione alle parole da scrivere nell'esatto ordine,
1: sì,
0: in un messaggio di testo al 393-800-3000. Vincerà il più veloce di voi, vi aspettiamo, e poi appunto assegneremo ufficialmente la nostra disco radio bag. Intanto c'è Nico Santos.

0: il disco di Nico Santos che si chiamava All Time High su Disco Radio. Tra l'altro non so se vale la pena di anticipare la presenza del notaio stamattina, ma sono arrivati una quantità di messaggi che è già record ora, ancora prima del solito.
1: Sì, ma sono arrivati una quantità di messaggi che siete dei cretini, posso dirvelo. Dei cretini. Antidroga, pezzo, pizzo. Ma scusa,
0: no, ma no, non erano quelle le parole finali, ovviamente.
1: Scusa, dietro quel palazzo c'è un povero cane antidroga. Date un pezzo di pizza? No, lo zero. Di...
2: Pezzo,
1: ma pezzo, ma no, ragazzi, pezzo, siete dei matti.
0: Ragazzi, però attenzione, che fra tutti questi messaggi c'era anche quello del più veloce di
1: oggi.
0: Che è Dennis da Oglianico. Oglianico, in realtà è.
1: Quando fa quel rumore lì, è ora di Oglianico, cioè nel senso. Quando... Ciao, Dennis, buongiorno. Che fai di bello nella vita, Dan?
3: Sono un autista dell'azienda sanitaria, faccio trasporti di rianimazione.
1: Trasporti di rianimazione? Ah, porca miseria!
0: Cioè,
1: serio, cioè...
0: Per il reparto rianimazione?
3: Sì, facciamo trasporti da un ospedale all'altro.
1: Ok. Ed è, cioè, nel senso, no, non devi correre tendenzialmente. Sì?
3: La maggior parte dei casi sì.
1: Ecco,
0: quindi sirene spiegate e via. Mamma mia.
3: E via.
1: Praticamente c'è un lampeggiante sopra e poi un suono forte che l'accompagna.
0: No, non spiegate.
1: Scusa, pensavo spiegate.
0: Senti, ma scusa, mi sono sempre domandato, Dennis, ma fate un corso di guida sicura, non so, per la velocità, oppure perché l'ambulanza comunque è una manovrabilità diversa da una macchina, c'è qualcosa che vi insegna?
3: Sì, diciamo che la maggior parte delle aziende la organizzano e ci sono dei centri apposta dove ti fanno fare appunto questi corsi qua, sia con la macchina che con l'ambulanza.
1: Mi sembra giusto.
0: Bello, è interessante anche questo lato del vostro lavoro.
1: Allora, signor Simoni, il nostro Dennis da Oglianico, sacca di Disco Radio, cappellino Disco Radio, t-shirt Disco Radio è solo per lui, visto l'abilità, lo sfrutteremo. Mettiamo questo enorme pianoforte con delle canne dentro un frigo.
0: Cioè?
1: È un organo. Tanto lui è bravo, che ci vuole.
0: Certo.
1: Lo consegna in un attimo.
0: Dennis, ovviamente tutto questo se ci dirai quali sono le tre parole mancanti della filastrocca che abbiamo letto poco fa.
3: Ma certo che sì. Allora, le parole sono pazzo, pane, cane.
0: Ed è
1: giusto, ragazzi, giusto.
0: Molto bene, quindi il vincitore ufficiale, che già aveva scritto le parole correttamente nel messaggio.
1: Non baracca, cacca, Brianza.
0: Ma cosa c'è in
1: Biranza? Io non lo so. Biranza.
0: Che poi casomai è Biranza. Grazie Dennis, grazie mille.
3: Grazie a voi.
0: Ti mandiamo tutto a casa e aspettati la nostra Disco Radio Bag, d'accordo?
3: Va benissimo. Buon lavoro. Buona giornata a tutti.
1: Ciao Dennis.
0: Ciao Dennis.
1: Vai,
3: ciao.
1: Vai come devi.

0: Visto che bravo il notaio con i monghi, è incredibile. Le percussioni dei Safri Duo era Play It Live su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Pare che qualcuno gridi al complotto anche oggi, d'altra parte se non c'è qualcuno
1: perché?
0: Che ci
1: ma oggi non lo scusa, da Oglianico
0: c'è un messaggio da sentire, sentiamo.
2: Questo è un complotto, un complotto, ora c'avete pure chi vi porta velocemente a rianimarvi.
0: Ma in che senso? Capito, ma che... poi siamo tutti vivi, scusa, non è che ci abbiamo bisogno, no?
1: Ogni tanto la mattina, Fabri.
0: Forse.
2: Complotto!
0: Ma come complotto? Ma dai, basta, ragazzi, su. Allora, sta per arrivare la notizia che ci cambierà la vita, per cui attenzione, il solito team di scienziati ci aiuterà a

0: svelare un quesito che la scienza ha affrontato in tutti i minimi dettagli. Lo faremo tra poco, il tempo di ascoltare anche la prossima canzone, cioè The Pausa con Magnetic.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
6: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
7: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 9, 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
8: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi.

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Allora, notaio, non stia lì con le mani in mano, ci dica, conteggi quanti messaggi sono arrivati.
4: Mamma mia, l'arroganza di questa persona!
3: Ma no, è una richiesta, come
4: 312 milioni 876 mila 18.
3: È il record.
4: Vabbè, allora tre messaggi.
3: Ma no, ci piaceva.
4: E uno li conta e non va bene. E non li conta e non va bene. Sapete cosa dovete fare voi?
3: No, che cosa?
4: Dovete prendiarveli, contarveli per voi, perché io mi sono rotto.
3: No, lasci stare.

0: ragazzi, ma che stile! Ci piace davvero molto il disco di The Bausa, si intitola Magnetic, su Disco Radio, credo top 5. Aspetta che...
1: Ma va? Perché non mi apri più il microfono?
0: Ma non lo so.
1: C'è qualcosa contro di me? Dimmelo in faccia!
0: No, mi sei molto simpatico invece.
1: È ora di prenderci una pausa, forse. Allora,
0: veramente molto carina. Dai,
1: l'ordine di nascita influenza la salute.
0: Ne parliamo tra pochissimo, intanto sono le 9:01.
1: Io l'ordine, nei gemelli.
0: All'ordine di nascita,
1: ordine di nascita dei
0: anche dei fratelli,
1: maggiore, minore.
0: Ok, vabbè, scopriremo i dettagli di questa novità affrontata dalla scienza.
1: Io sono figlio unico, quindi sbatto ampiamente in questa ricerca.
0: Non hai avuto influenze.
1: Cioè, allora, se il primo è quello che dura di più, mi è andata bene. Se l'ultimo è quello che dura di più, mi è andata malissimo. Lo scopriremo tra poco.
0: Infatti.
1: Ma mi pare di capire che, come
0: intanto,
1: al solito,
0: abbiamo scelto il disco nuovo di Hervey, si chiama Lie to Me.

0: Si intitola proprio Lie to Me, Harvey, su Disco Radio alle 9.05. Nell'appuntamento di oggi con i belli svegli abbiamo pensato di raccontarvi questa novità scientifica che riguarda una notizia in particolare che, lo ricordiamo, porta questo titolo:
1: l'ordine di nascita influenza la salute?
2: Nel continente nero,
3: parabonzi bonzi,
2: alle falde del Kili.

0: molto bene stamattina, eh?
1: Bello.
0: Grandi risultati armonici. Allora, l'ordine di nascita influenza la salute. Il team di ricercatori guidato da Andrei Zreski.
1: L'hai letto giusto fino adesso. Come
0: fa? Rzeski.
2: Ecco.
0: Ho invertito la Z e la R. Per assonanza, scusatemi. Rzeski ha analizzato.
1: Che è tipo quando non ti va il telefono, no? Giusto, cosa fai?
0: Cosa fai? Rzeski.
1: Esatto.
0: Certo. Ha analizzato 569 patologie su oltre 10 milioni di fratelli americani.
1: Oh là là, questo trovando, è serio.
0: Sì, sì. Trovando associazioni significative per 150 di esse. In particolare è emerso che i primogeniti hanno un rischio maggiore di soffrire di rinite allergica e allergie alimentari. I secondogeniti invece mostrano un rischio maggiore di abuso di sostanze.
1: È colpa dei primi.
0: Herpes zoster, emicrania e disturbi gastrointestinali.
1: Beh, insomma, per adesso è meglio essere primi.
0: Ma perché? Adesso
1: e i terzi geniti?
0: Non ne parla.
1: Terzo geniti?
0: E non ne parla. Innanzitutto bisogna pensare che i secondogeniti sviluppano un sistema immunitario più forte, venendo esposti fin da subito ai microbi grazie ai fratelli maggiori. E questo potrebbe essere il motivo che giustifica la minore incidenza di allergie nei secondi nati. Un altro aspetto è che i primogeniti tendono a essere più controllati e portati più spesso dal medico. Del secondo chi se ne frega?
1: No, è vero, è vero. Il terzo poi cresce nella giungla.
0: Di solito lo lasciano in giardino e gli danno una ciotola
1: ma
0: di
1: cresce
0: pane
1: da
0: ogni
1: solo
0: tanto.
1: Diventa la maggiore età del terzo fratello è 6 anni, inizia a votare a 7.
0: Una minore differenza in realtà di età tra fratelli sarebbe connessa a una minore incidenza di diverse malattie. Un gap di meno di 4 anni è associato a tassi più bassi di allergie e asma. Fratelli vicini di età interagiscono più spesso, scambiandosi microbi che contribuiscono a rafforzare il microbioma e il sistema immunitario.
1: Certo, questo sì, lo posso capire. Sì, sì. Ma però mi sembra che da come è strutturata il racconto della notizia, diciamo della ricerca, che siano messi meglio i secondi, ma a me non sembra, Cioè, rischio di abuso di sostanze, herpes zoster, emicrania, disturbi gastrointestinali, contro gli starnuti.
2: Non hai l'allergia.
1: Ma ho capito!
2: Scusa,
1: ma signor Rzeski, a noi in Russia tutto tranne allergia. Quando non hai l'allergia è come morte. Cioè, ma scusa, ma vabbè.
0: Senti, ma cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori?
1: Allora, io e Marco pensavamo...
0: Sì?
1: Non avete voglia di andare al lavoro.
0: E perché io non sarei stato informato?
1: Perché te ti fai i fatti tuoi quando sei fuori onda.
2: Stavi provando a dire Rzeski.
1: E poi guardi Labrador su Instagram. Quindi non ti vogliamo mai disturbare in quel momento lì.
0: Ma non
1: quindi...
0: è vero.
1: Allora
0: quindi,
1: fateci credere
0: scelto?
1: Di essere ammalati. Dovete mandarci un messaggio, come se fossimo il vostro capo, giustificandovi che non potete venire al lavoro.
0: Dai, bellissimo.
3: Vabbè, guarda, proprio mi sono svegliato stamattina, ho tutto tappato il naso, anche un po' di rinite allergica, nonostante appunto il suo figlio unico.
0: Questo è un esempio perfetto, guarda.
3: Non so se riesco a dirlo.
0: Aspettiamo le vostre note vocali allora al 393 800 3000. È morto.

0: ascolto Disco Radio perché il tamarristori da altre parti non c'è.
1: Belli svegli.

0: relax.
1: In che senso?
0: Take your time. Va bene, era il disco di Damien Force e Jordan Grace, si chiamava I Feel Love, ovviamente Infinity di Guru Josh a far da base a questa
1: certo.
0: novità. Allora, i terzogeniti, qui sì. torniamo alla ricerca di poco fa, secondo la quale i primogeniti si ammalano di più rispetto ai secondogeniti.
1: No, non è vero, non è vero, non dice questo la ricerca. I primogeniti allergia, i secondi geniti più rischio di maggiore abuso di sostanze, herpes zoster, emicrania, disturbi gastrointestinali. Ragazzi, vi invito a scegliere tra starnutire e cagarsi addosso mentre si fuma eroina. Cioè, ma porca miseria, dai, con l'herpes in bocca non riesci neanche a...
0: Qualcuno aggiunge
1: e mal di testa, cioè, ma porca miseria, signor Resetti.
0: Qualcuno aggiunge che nel caso ci sia un terzo genito, sì? quello studia medicina per curare i fratelli.
1: Sì, mi sembra un'ottima idea.
0: Scusate, ma i miei figli disfano completamente questa ricerca. Il primo sta benissimo, mentre la seconda ha le allergie. Meno male, perché poteva andare peggio.
1: Bisogna vedere quando il primo arriverà in età.
0: Ah, tu dici, certo.
1: Non so, tienilo d'occhio al parchetto.
0: Oltre l'età della stupidera. Allora, c'è un altro messaggio.
1: Non lo so. Non lo sentivo da Pizzulli.
0: Allora. Niente, oggi stai veramente esagerando.
1: Arrivato il capò, guardalo qua. Che
0: è il mio caso, primogenito asmatico e allergico, secondogenito problemi gastrointestinali, terzogenito una roccia.
1: Sì, va bene, te l'ho
0: detto. Ciao a tutti, Elisa da Castagnole
1: il
0: delle Lanze.
1: Il quarto genito,
0: sì?
1: non c'è neanche bisogno di parte, cioè esce, ha già le scarpe, va in giro da solo.
0: Esce con le sneakers.
1: A volte si sistema già la stanzetta da solo appena nato.
0: Pronto?
2: Ciao capo! Con degli schizzi di schizofrenia,
1: schizzi di schizofrenia. Stai a casa, stai a casa tranquillo, ma guarda, ma per sempre,
0: ma curati proprio.
1: Ho degli schizzi di schizofrenia, ragazzi.
0: No, perché
1: posso dire che secondo me è un secondo genito questo,
0: potrebbe essere. Vi abbiamo chiesto tra l'altro di simulare una telefonata che vi giustificasse per la vostra mancanza al lavoro, no?
1: È appena arrivata.
0: Esatto, poteva essere così. Nel caso foste voi a dover mancare dal lavoro per un qualunque motivo, come sarebbe la vostra telefonata al capo? Fate finta, che ne so, di stare male, di avere una febbriciatola per cui non potete uscire di casa e di dover fare quella famosa telefonata che poi ci mettete in una nota vocale al 393 800 3000. Tutto chiaro? Ci ho messo un po' a dirlo, ma ha funzionato,
3: Tu non 100 ti secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Alla Coop ritorna la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 7 al 20 maggio sconti fino al 50% su tantissimi prodotti delle grandi marche, come pasta Barilla, Pavesi, Dash e linea ai firmati Rovagnati, ad esempio prosciutto cotto 100 grammi a 1,39 euro. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: I servizi fiscali sono un peso insostenibile. Staycalf. Vivi l'assistenza fiscale in tutta leggerezza. Rivolgiti al CAF CGL Lombardia.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: La primavera porta luce ed energia a Seregno, quella di nuove energie.
8: Per festeggiare il nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno, se attivi luce e gas, ricevi fino a 300 euro di sconto in bolletta.
7: Sì, hai capito bene, fino a 300 euro di sconto.
8: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita Nuove Energie di Seregno e scopri tutti i vantaggi riservati ai clienti.
7: Ti aspettiamo a Seregno in via Umberto I 53.
8: Ma affrettati, offerta valida solo fino al 15 maggio.
7: Nuove energie, l'energia della tua città.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
12: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Shop like Fox! Lo stile scamosciato impazza da Globo.
13: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
11: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
13: E per il match perfetto abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori.
11: Corri da Globo, la moda che vuoi ai prezzi che ami.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Fabri, guarda, disastro. Questa mattina stavo lavando i denti, mi è finito del dentifricio in bocca.
16: È normale.
15: E sto male, ho avuto una reazione allergica.
16: Ma
15: e
16: davvero?
15: Sto dando pronto soccorso perché. Guarda, non ti dico. So tutto di mentolo.
16: No, dimmi.
17: Ho capito, ma cioè, è normale, ma non
16: dico,
17: è mai. So di mentolo dopo il dentifricio, è normale.
16: Abbastanza, sì.
17: Non lo so, lo lasciamo a casa?
16: Io lo lascerei a casa, ma vorrei fare i complimenti ad un'ascoltatrice o un ascoltatore che ci dice: io di figli ne ho 6. Come la mettiamo?
17: che forse è ora di comprare la TV, come mi suggeriscono da dietro.
16: Sì, soprattutto come ci suggerisce, no, per esempio, questa canzone che faceva da colonna sonora ad una famosa serie TV degli anni 60.
17: Che era?

0: ma che bello, il disco era quello di Dimples di Sucker DJ 1990. Allora scusatemi, faccio una cosa al volo, sentiamo. Dieci minuti di intro e non è lei.
1: No,
0: questo, allora sì, questo era vita.
1: Ma questa è vita da strega.
0: Vita da strega.
1: No, ma l'hai detto giusto tu,
0: infatti,
1: strega, ma per amore.
0: C'è qualcuno che sostiene che sia il contrario, e invece no, era quella l'astronauta della NASA che trovava il genio nella bottiglia dopo essere atterrato
1: che, tra
0: da una missione
1: Larry
0: spaziale.
1: Guarda che... Vedi?
0: Strega per amore. Strega per amore, esatto, a conferma.
1: Scusa,
0: allora sentiamo.
1: So che hai notato la velocità che ho io nel trovare le cose,
0: no, bravo,
1: senza supporto. Siete in due di lì e non riuscite a fare niente. Io qua da solo.
0: Ma se io ho appena fatto sentire la sigla di...
1: Quella sbagliata.
0: No, a sostegno del fatto che il titolo che ci segnalavano via messaggio fosse un altro. Scusa.
1: Comunque l'astronauta era J.R. di Dallas,
0: sì,
1: Larry
0: sì,
1: Ackman,
0: sì.
1: Vi do anche questo indizio.
0: Si era stancato di fare
1: lei
0: il petroliere.
1: Lei si chiamava Ginny, la strega,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Poi non era strega, era un genio.
0: Era un genio,
1: non ho mai capito
0: genio,
1: perché.
0: Un genio.
1: Che viveva dentro la lampada, lui la strofinava e lei veniva... fuori. Allora aspetta perché devo mettere bene articoli e preposizioni.
2: Ma chi è che ridacchia
0: dietro? Io intanto ti inviterei a lasciar perdere di dare troppe spiegazioni a proposito.
1: Il genio viveva dentro la lampada, lui strofinava la lampada e il genio veniva fuori dalla lampada. Che
0: pronto?
1: Comunque suona.
0: Che c'è?
1: Che miseria.
3: Ciao capo. Scusa se ti avviso solo adesso, ma
1: successo.
3: Non lo so, stanotte tutta la notte in bagno, poi mi è venuta un'emicrania. Mal di testa allucinante, adesso mi è uscito fuori anche l'herpes stamattina.
1: Il secondo genito.
3: Ho sempre detto io che il secondo genito non va bene. Ciao ragazzi, Beppe da te.
1: Va bene Beppe, riposati,
0: grazie,
1: dai,
0: grazie,
1: riprenditi.
0: Beppe. Però era credibile, sai?
1: Sì,
0: pronto,
1: sì.
0: Pronto.
4: Buongiorno. Senta, scusi, ma purtroppo oggi è venuto un raffreddore improvviso. C'ho la febbre, il naso otturato. Sì,
5: a me lo spritz.
1: Ma come me lo spiego? No, allora, ma porca miseria, eri andato benissimo. Eri andato benissimo.
0: Uno deve fare delle prove prima per stabilire se poi il risultato sarà ottimo.
1: Allora, ho 30 secondi per raccontarvi un aneddoto. Una volta ero a una fiera di moto, eccetera, con un gruppo di persone. Alcune non lo conoscevo, altre sì. A un certo punto arriva una telefonata, uno fa: oh, porca miseria, vai, prendi flessibile. Un altro prende un flessibile di quelli a batteria.
0: Sì.
1: E inizia col flessibile per terra. Che risponde: pronto, cara? No, sono ancora in cantiere. Finiamo un attimo che sposto che c'è casino. Finiamo. Cioè, in due, e uno
0: genio.
1: Si era portato il flessibile per sapere alla moglie che era alla fiera di moto.
0: Non l'ha trovato il
1: Ce l'hai portato!
0: Ah, vabbè, genio del male, genio del male.
1: Potrei fare dei nomi, ma non li farò. You make me feel alive again.

0: chiama Dive Into Me, la canzone di Alok e Khalid su Disco Radio alle 9.35 di questa mattina. Allora, tra i migliori esempi in assoluto che il cinema ci ha regalato a proposito di scuse, vi faccio sentire questo messaggio, sentite.
1: Sono rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il Tide, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio!
2: Che cos'era?
0: Blues Brothers.
2: Ah, ok, ok, vabbè, ok. Vabbè, non
0: grande pezzo,
2: più.
0: Grande pezzo. Allora, sentiamo un altro messaggio, pronto, pronto.
3: Ciao, boss. Ho preso troppa acqua in questi giorni e niente, salita sulla febbre,
2: venuta su,
3: non riesco a cantare
2: dalla cantina, se...
3: niente, mi spiace, ci aggiorniamo poi domani.
2: Io però, sento le dita sul naso,
0: però li senti quelli abituati.
2: Alcuni sono dei professionisti.
4: Questo
2: ragazzi,
4: era vero, questo
0: secondo me era proprio la telefonata di stamattina.
2: Sì,
0: ma la nota vocale di stamattina.
2: Bravo, ce l'hai inoltrato.
0: Capo, ti scrivo perché anche la voce è sparita.
2: Qui è proprio modo migliore.
0: Esatto.
2: Bravo, bravo.
0: Oltre al mal di testa, mal di collo, mal d'ossa e un forte mal di stomaco.
2: Interpretalo.
0: Oltre al mal di testa, mal di stomaco, mal d'osso, mal di collo, forte mal di stomaco, davvero oggi non vengo a lavorare, probabilmente neanche domani. E comunque non sono il secondo dei miei figli.
2: No, comunque sono secondo dei tre figli.
0: Sono, cioè, ho la mano davanti, non ho visto bene.
2: Ascolta. Ho capito, inclina la testa, no?
0: No, mi sono andati di traverso gli occhi.
2: Ma cosa te li sei ingoiati e ti sono andati di traverso gli occhi?
0: Volevo dire, mi si sono incrociati avendo un punto focale in mezzo che erano le mie mani.
2: Ragazzi, vado a casa, scusate, non ce la faccio.
0: Cosa fai? Ti giustifichi? Ti ci siamo persi i fantini.
2: Mi sono andati di traverso gli occhi. Andiamo al bar.
0: Sono un occhiofilo.
2: Oh, ma martedì, tra l'altro?
4: Abbiamo saltato.
2: Ma porca miseria. Sì. Lo facciamo martedì prossimo.
0: No, vi vieto questa cosa
2: in assoluto. No, abbiamo già messo da parte un sacco di roba da sentire.
0: Ma poi è tutta roba mia. Però siete degli infami.
2: È incredibile,
0: è
2: tutta roba tua.
0: Vabbè. Dai, diamo
2: il martedì di Fabri.
0: Il martedì. Diamo la linea al dottor Gaias, che si è fatta una certa. Ci sono le ultime novità che arrivano dall'Italia e dal mondo. Li ascoltiamo con la redazione.
5: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Partiamo dal caso Garlasco. In procura a Pavia l'indagato Andrea Sempio ieri non ha rilasciato dichiarazioni. A Pavia anche Marco Poggi, fratello di Chiara. A lui i PM avrebbero fatto ascoltare le intercettazioni in cui Sempio da solo in auto avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio con lei, approccio poi rifiutato. A Torino è partita ieri la gara per le opere civili della linea 2 della metropolitana. A ottobre l'aggiudicazione, i lavori in due lotti, il primo tra Rebaudengo e via Bologna, il secondo tra via Bologna, zona Croce Rossa, fino a Porta Nuova, primi scavi dal 2027. Domani alle 13.45 a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, fino a questa sera alle 19 la Camera Ardente. Tra le altre notizie, Mark Rubio, segretario di Stato americano, è già arrivato a Roma, oggi l'incontro con il Papa in Vaticano, domani vedrà la Meloni. Lo sport con la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal il 30 maggio a Budapest. Il tempo per le prossime ore.
6: Meteo. Nelle prossime ore situazione di miglioramento al nord-ovest con schiarite sempre più ampie, una maggiore stabilità in pianura padana. E tra l'altro, grazie a un maggior saleggiamento, anche le temperature che andranno oltre i 20 gradi, con punte di 22-23 gradi come a Torino e a Milano. In montagna invece, sull'arco alpino, qualche breve possibile piovasco, qualche fenomeno in parziale estensione al Cuneese. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Ciao, pensa e mangia! Ciao! pinza d'occhio.
10: Non fartelo ripetere. A Bicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
11: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas.